0: tengo una chimba con pi, me caí en la valla. Luego, tengo otra casa, tengo un valle, tengo que tener 20 casas pi, tengo que tener un total de 4.000 que no tengo. Me voy a hacer todo que no me voy a dar un daño más, tú no te lo metes en el tema. Yo no lo tengo, no te tiene que ir en todo el tema de la gente, para también hay todo más de cada semana. La gente que tiene que tener todo el mundo, ¿cómo lo puedo presentar en chino? ¿Vale? ¿Tú que le hago un chino? Yo no quiero hacer nada, y que tiene un día, de hecho, desde el tiempo, la gente en la comunidad, por un vídeo,
1: Thank you.
0: spendo soltanto a Facebook, come battendo nel momento di luglio la critica di Nicky. Nicky dice che è quel che noi diciamo, è quel che noi diciamo, perché quando si muove in Italia, ci dice un po', non c'è mai più di me non c'è un sede, perché non c'è un sede, perché non c'è un sede, perché c'è un sede, perché c'è un sede, perché c'è un sede, perché c'è un sede, non c'è un sede, perché c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, non c'è un sede, guardate gli invece, di chi andrà a parlare, a chi si vede un po' di me, se ne tengo una nuova e ogni pacco, su quale legge, legge da quel giorno, c'è un pacco di noi, non è solo la buona, ma sta tendita con i geni, poi io tu sta fuori che non può fare, tu vuoi che io non sono da dire questa cosa, no, non è una buona, non è come può andare a un po' come la cam, se non è che sta fuori, dunque, beh, io ho detto con la legge, non è che tu, quando ho messo a dire non c'è un video quando ho detto non c'è un video se non c'è un video che non c'è un video e non c'è un video a due minuti che mi parlo e non è che mi sto guardando le dalle ma che non è il punto e io temo che io ho detto che non c'è un video cominciamo a capire che dopo di ora non c'è un video che non c'è un video che non c'è un video che non c'è un video ma che non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, non ho niente di più, ambiente de coro, ¿no? De que es un poco fenómeno que va a ser un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco y no la forma de echar a la escuela. Y eso, tiene una chica que tiene que tomar tres puntos que no hayan de escuchar sin tu punto. ¿Viste? Y no hay tanto valor, ¿sí? Y no hay ningún punto, no es una cruz, es como, de un toque, que yo en día de la noche, yo coche y eso, yo creo que no hay tanto valor, ¿sí? Cuando yo voy a llevar a la ciudad de Lima, yo me voy a llevar a la